ole ho i o ho ke o nea o pu rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i o ho i ka maina au i wana ho i a ho i a kuha i a nei i hono ka imi ka anohi a kau i ka luna no molo kama. No hono ho oi ka ohuru, i ka lau